bere, fa stordire, fa gonfiar. Alla bocca fuori il senno, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco,

temporale che fa l'aria rimbombare, un tremor temporale che fa l'aria rimbombare. E il mezzo